0: From 1988, Capella, Helium Halib, and Jude and Dee requesting that one. Oh, Labby, Paul's retuning for us. All be good in a minute.
1: Tanya Krempaska.
2: I don't know, and a body else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.